0: La Chica, on la suit de près dans BPM et j'avais envie de vous faire entendre ce nouveau morceau parce qu'il marque un vrai déplacement dans son écriture. Après des projets traversés par le deuil, la mémoire, la transformation, l'artiste franco-vénézuélienne revient ici au corps, au désir, à quelque chose de beaucoup plus sensuel. Amor con Coco ouvre la voie à Magma, son prochain album attendu au printemps vivement.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

fatto nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: La Chica, on la suit de près dans BPM et j'avais envie de vous faire entendre ce nouveau morceau parce qu'il marque un vrai déplacement dans son écriture. Après des projets traversés par le deuil, la mémoire, la transformation, l'artiste franco-vénézuélienne revient ici au corps, au désir, à quelque chose de beaucoup plus sensuel. Amor con Coco ouvre la voie à Magma, son prochain album attendu au printemps, vivement.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: La Chica la suit de près dans BPM et j'avais envie de vous faire entendre ce nouveau morceau parce qu'il marque un vrai déplacement dans son écriture. Après des projets traversés par le deuil, la mémoire, la transformation, l'artiste franco-vénézuélienne revient ici au corps, au désir, à quelque chose de beaucoup plus sensuel. Amor con Coco ouvre la voie à Magma, son prochain album attendu au printemps, vivement.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.